0: Senti Aldo, chi te l'ha imparata Caterinella?
1: Me l'ha imparata uno da Casanova.
0: Da Casanova?
1: Sì. E c'avevo 12 o 13 anni quando veniva a battere in casa. E dopo la notte cantava la Caterinella.
0: E te l'hai imparata?
1: Io l'ho imparata.
0: Da questo, quindi quanti anni è?
1: Una settantina d'anni sicuro. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli piedi, piedi, piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle gambe, gambe, gambette, piedi, piedina e piedina so. Caterinella ero e Caterinella so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli ginocchi, ginocchi rotondi, gambe, gambette, piedi, piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle cosce, cosce colonne, ginocchi rotondi, gambe, gambette, piedi, piedi.

Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello culo, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella pancia, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedina so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belle zine, zine e pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello collo, collo da bue, zine e pagnotta, pancia da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella bocca, bocca da baci, collo da bue, zine e pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete un bello naso, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zine e pagnotta, trippa da caccia, culo e tamburo, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina e piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli occhi, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, pancia da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete una bella testa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, trippa da cazzo, culo tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, che bella Caterinella, ce l'avete due belli capelli, capelli di stoppa, testa da cazzo, occhi da gatto, naso a capanna, bocca da fregna, collo da bue, zina pagnotta, panza da cazzo, culo e tamburo, figa pelosa, cose colonne, ginocchi rotondi, gambe gambette, piedi piedina, piedi non so. Oh, Caterinella, so.

mangia curò, mangia curò. Mi sa sta capa una cosa pesante, pesante, ma sento. Mi fermo qua, mi fermo là. Io a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300.

il viso del fuoco. L'ho fatto per te, agato qua palla, la tengo per te. Ho venduto 3 quadri e uno schizzo, 4 penne di struzzo e una razza, la faccia del pazzo. L'ho fatta per te, e come mi vedi sta capone, come mi vedi sta capone. Ai, ai, ma già curà, ma già curà. Ah, che mi hai fatto, la donna perversa, bugiarda e sperciuta? Che posso fa? Che posso fa? Se mi suicido vedendomi morto mi metto a paura. Ma già sparà, non ti sparà. La gente dice che è meglio accampà. Il viso del folle l'ho fatto per te, all'ultimo campo, che è meglio per me. Mamma mangia una sarda e una pizza, una scamorza e una cava e merluzza, o pranzo lo pazzo, lo faccio per te, come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi c'è, oi c'è, la capa mi pesa, e come mi pesa sta capone, come mi pesa sta capone, oi.